0: vogliamo lasciare che sono queste.
1: Spirituality prepared for publication. Spirituality.